0: el Giramondo y luego Nicola con el gran Trotamundos, aquí en los 44 millones.
1: 44 millones. Tema: Giramondo, Trotamundos. Intérprete: Nicola Di Bari. Compositores: Pantagruele, Di Bari Nicola, Levasaro Rosario, Jedi, Gianfranco Reverberi, Sergio Bardotti. Gentileza: Bassi Professionali, Italia. 44 millones. Emisión cultural: Foto Gentileza, Clarín, Discop, Crónica. Edición de video: Emiliano Penelas. Un giramondo, cómeme, que cambia strada appena puoi. Deve trovare nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo troverò una che pensa come me, avrò trovato la mia strada, il resto poi verrà da sé. Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo. Io la cercherò e la troverò. Ma un vagabondo come me, che insegue la felicità, in fondo vuole dalla vita solo l'amore che non ha.

giorno dopo giorno. L'aspetterò, passo dopo passo. Io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insegue la felicità, in fondo vuole dalla vita solo l'amore che non ha. Vuole l'amore che non ha. Cerca l'amore che non ha. Solo l'amore che non ha.